che la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

Eu me aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no.

genialità. Non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnigni.